Venite di nuovo qua, appena toccate. Chi è che mi fa una spugna? Mi piangerà, mi fa una spugna.